loma ruwa ta chak du si ta xia zhen qi wei sao du ge do ming yan ba che so che ru ge sang wei ku ge di ren rang lam rang xu qie ne cai xing du di ni zheng qiong di yang de yin la yi me la ye ning ge he dun ya yi yu ji wei che mo zuo ne nam lang wan ni sung ge bu zhe wei ne ji na suo jia chi dun ta mi na mi xi tu yan mi tu ba di ji bie zhong ku yi wang chuo bie pen qiong ge rang dang ji nan zhe xi jin ping ki gen kam xi bie ki guang bo la da ten ke ta zhen ming di ju ke sa zang le sung ge qie di ge ke ge gen kam di jia sung ji ge jie ri ju ni xi men lai ye qie suo ge wo cai deng yu mu qu zong gui

loma ruwa ta chak du si ta xia zhen qi wei sao du ge do ming yan ba che so che ru ge sang wei ku ge di ren rang lam rang xu qie ne cai xing du di ni zheng qiong di yang de yin la yi me la ye ning ge he ding ya yi yu ji wei qie mo zuo ne nam lang wan ni sung ge bu zhong ne ji na suo jia chi dun ta mi na mi xi tu nian mi tu ba di ji bie zhong ku yi wang chuo bie pen qiong ge rang dang ji nan zhe xi jin ping ki gen kam xi bie ki guang bo la da ten qu ta zhen ming di ju ke sa zang le sung ge xie di ge ke ge gen kam di jia sung ji ge ji ri ju ni xi men lai ye che suo ge wo cha deng ju mu qu zong gui